0: terms at bay.com.mt. Bay
1: weather. Chiedere le situazioni da tempo in barra all'Um e Hatkun, ovviamente, ovviamente assumi dei shemshi. Allora la temperatura Hatkun e Tmis e 3.8 gradi in Hasa Hamza Fletin, le stesse fasse la temperatura del canale Bira Fasalle la Tenzel al Hamza Oshrin grad Celsius. Bonjour.
2: Malta's number one hit music station.

0: Somber Homewrecker alla loda che sarà o se va uno sparessa bonjo gbira al Jimmy Velodon spera al sessa calcom il video sa giornata type of stilo e telcom il sono addennato parvelietti al noto in lock da big jeans bonjo gbira al da colla e li vado che la mafra ne sul batun dell'uno del telcom facile tai yep ma che calcom ci ha fatto o tai donna stay che am tai dole bonjo Jamie lick bar bonjo Jamie et con etico da quel parvelietti isma kenna kenna da shay mush hazin bonjour l'kbira lil Mario batnek law net
1: bonjour Jamie jiwa
0: da zo da zo adoma amshe Mario adoma bonjour l'kbira Kelsey batnek Bonjour, nisber l-għet, ġuda xajftakom, Herold u kol tada kbira.
2: Għana raw, ta' maġen bi kif ħajħarsu.
0: Tlaqna.
3: Bonjour, Jamie!
0: Kbira di, di kienet psaħħita, ħana ġu nismaxħa.
3: Bonjour, Jamie!
0: Abigail u kol fost ħafna.
4: Good morning, Jamie, and all the babies!
0: Wow! Wow, amazing. Abigail, proset, zelkretiħu dawk il-par biljett, ħana ġan nisibu.
4: Good morning, Jamie, and all the
0: baby. Wow, brava. Abigail, tirba dawk il-par biljetti, dal-ħodu iktar tardi, u tarra ċansu tirba iktar biljetti. U kol, abeġej, nimxu, entrance, fuq bej, bonġu.

0: Unsk collaborazione di Crude Mental, Jazz Glenn, These Days. Poi da di 7 Bay Throwback li torna a Petlura all'Elfeino Otmentage. Lui era neste un connaf e metta throwback si è considerato per la throwback. Cam taxe pli andom iaddu snin e metta disca di statitis madrinia throwback. Cam ira naxe pli all'Elfeino Sittawashrin throwback ti strategi considerata mill-Elfeino Wedwashrin l-Sperina tala asegnati oċi erbasni ħamesnin un-bat t-istatajti ija throwback. Inti taxiba fali bat l-naqra u l-WhatsApp 99-0-897.
1: Turn it up.
2: Let's go. 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Għalli l-ċtista tamen 3 miljoni. Bazzgħamente t-bieħu il-ballun ta' Maradona.

Taylor Swift, Kendrick Lamar, Bad Blood får vi. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Ecco Aljma ora saltuna terda terda la competizione ta Free Film Fridays probabilmente sta talento che ta dem del competizione vi chance del po down el par bel gatti de palessa in sabu fedeia al qualunque film de palessa et in twero jo walid in cinemas hapna films de et in twero postom and the dog stars Kiki's Delivery Service o col Spider-Man Brand New Day ad in twero one cut the Odyssey ad ne camnara con le night eia film piuttosto interessante na ad allora aktar dar tellum wa bay drive ma Ryan o Gale o Uma hai spiegau le kif sartu netta